0: No, no. Facciamo qualcosa che dia la carica.
1: Va bene, ragazzi, questo è un pezzo un po' vecchio. Ecco, un po' vecchio dalle mie parti. Ok, ragazzi, è un pop in sol, occhio agli accordi, statemi dietro.